passa un giorno e una settimana, la tempesta continuava ad infuriare. L'arca, guidata dalla mano ferma di Noè, solcava i flutti sconvolti. Ma un lieto mattino, gli animali, al loro risveglio, si accorgono che la pioggia non cade

è stanco già il mio cuore, non crede più all'amore, perché giammai trovò sincerità. Ma se vorrai provare, tu lo potrai salvare con tre parole splendenti.

0: Dance music day and night in the gramophone radio of Radio Deep.
1: Unione Radiofonica Italiana 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.

down, da dang da la dang, da dang da dang da down. One da ding la down, da ding da ding la da down, down da dang da da da da da da down. La da lang da da da da da. La la la la da lang da da da da da. Facing a bay, da down da down la down, down da down la down, down da down.

sia la musica un linguaggio divin, fai d'onor tante cose puoi dir, e ad ogni nota il mio cuore

0: Radio Polonia.
1: Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda 1,425 m. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.